che sur soho punakini mega ragasio pancho chini per atar gachitar ketara jabalita.